0: Copersuca, há 61 anos, as marcas do campo forte. Copersuca.
1: Programa Recorde del Imigrante.
2: Ecco! Siamo di concluso il programma di oggi, né? Programma Ricordi degli Immigranti, e vi lascio un forte abbraccio, un felice fine di settimana e anche adesso con la famiglia Paganini, quattro belle canzoni, Masolin di Fiori, nuova sei ne ho. Un giorno mio marito, amore mio non piangere, amore mio non sciore, il dojon, andiamo a ascoltare.
3: Il dojon. É o Masolin de Fiore
2: do
3: tempo que o arco-íris era preto e branco.
2: É. Diamo avanti, allora.